a mio muso una peure. A chi ti domandando sto, dalle l'indirizzo.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Assassinato di Chloé Aldrovan di 5 nuove arrestazioni.
2: Cinque persone sono tese da abulizia giudiziaria in un quadro di investigazione liata all'assassinio di Chloé Aldrovan di 15 febbraio 2025 in Ponteleccia. Uno dei sospetti è stato estratto da cellula in continente per essere inteso. I quattro altri sono stati interpellati in Corsica. Sono sospettati di aver partecipato alla commissione di Ivati. Tre persone sono già state messe in esame su cartulare, fra i quali Jean-François Mattei, 38 anni, messo in esame sospettato di essere un comandidario dell'assassinio avendo dombo per errore a Johanna Chloé.
1: Una donna di 90 anni assaltata in Ajaccio.
2: Eri un uomo di 33 anni, è stato arrestato in Antaugorso Napoleone da un equipaggio di Europa di Securità di Abulizia Nazionale. È stato piazzato in guardia custodia per due arrubeci con violenze commesse la settimana scorsa in Ajaccio, fra gli l'aggressione di una donna di 90 anni in un settore di Udrotella.
1: Inchiesta dopo violenze e rapimento in Fuleli, denunciati in Rede Sociale.
2: Di voi Baretti Orni, una pubblicazione non in Rede Sociale, palese ad uno con una ona, sarebbe stata vittima di violenze rave di rapimento in una serata di 26 di giugno in Fuleli. Un'inchiesta è stata aperta per stabilire la veracità di Sivati.
1: Uberti Donazione chiama a un ridietto dell'attuale testo autonomia.
2: 15 giorni dopo la sua Assemblea Generale in Corte, una settimana dopo la validazione dall'Assemblea Nazionale di un progetto di legge costituzionale per una corsa autonoma in Cora della Repubblica, Ubertido Indipendentista Nazione ha tenuto una conferenza stampa su Merti, chiamando a un riguso di Odesto Budato e giudicato come vero rinculo per

0: tout dit ouais c'est BPA sta journée d'où j'ai mis les vintisés d'où j'ai mis les bintisés était et sta d'où valida d'où irida DNCG sans sanisson restriction et on a nous disait à rassigurante et pays dirigeant et au senior et d'urquigne piazza au ramai au sporti ou quoi à préparation et du championnat de Liga 3 soit prévu c'était 5 et ce contre amigué ou les traudé j'ai et au drain tout nous il ou non ce principe au championnat aux étés d'Aost.
1: Il giunta Origo si illustrano ai campionati di Francia.
0: A delegazione isulana di Giutaor si è distinta al campionato di Francia d'apnea in acqua libera e vintise e bintise di giugno scorsi in Villefranche-sur-Mer in due labinto sette medaglie os abbrussimo appuntamento sarà per i campionati regionali in un golfo d'Ajaccio da oseggi a Udigeno e di Luglio poi da Uguindi e già a Vintise e d'Aosto con i campionati di Urmondo Nantali, sulla di Roatan in Egaraib. E con per l'attualità e compiamo un coup d'impu chi di instabile.
1: Udempu è assoliato stamane, ma si copre nuovo mezzogiorno in montagna, soprattutto in Cismonte, in due ci possono essere temporali che possono localmente sbordare in Abbiadia orientale. In serata e stanotte sono previste qualche acquada, soffiano antulelli stamane e un libeccio si installa da ora au Gabigorso, l'anta ustremo sudu e i gabisposti di agosto a oeste. L'imperatore massimale vanno da 38 a 35 rai l'anta o litorale, cu punte sino a 37 rai l'anta o sud-este, 30 a 34 rai all'interiore e tra 27 e 30 rai in i paesi in montagna. Autore mezzo stamone in cervione ad imperatura era i 28 rai a pressione atmosferica di 1017 millibari e un percentuale di umidità di 69 in città di Bastia a pressione atmosferica era di 1017 millibari un percentuale di umidità di 81 e ad imperatura i 27 rai. In Calvi, una temperatura di 29, una pressione atmosferica di 1012 millibari e 73% umidità. Infine, in Ajaccio, Stravadie Sanguinarie, una temperatura di 31 rai, 55% umidità e una pressione atmosferica di 1013 millibari.
2: Radio Calvi Cittadella.